0: da erpine da kirfa sannan a dafa ta da man zaitun na daga cikin fitaccen abincin teburin bazara saboda saukinta da rashin nauyinta a ciki ta zama tauraruwar teburin cin abinci a lokacin bazara a gefe guda kuma dalmar da ake yi da zucchini abijan da barkono tafi nauyi da gamsarwa ana cika wadda ake yi da nama da dukkakken naman rago albasa da kayan kamshi sannan a dafa a hankali cikin ruwa irin dolmar da ake yi da man zaitun ba tare da nama ba babbar alama ce ta kwarewa da kayatarwa a girkin daular Usmaniya bayan an dafa ta ana barin ta huce ta dan huta sannan a gabatar da ita a sanyaye tare da dan karin man zaitun akai sabanin haka kuma ana gabatar da dolmar nama ne da zafinta kuma sau da yawa ana ci tare da yogurt wannan bambanci ba batun dadin baki bane kawai yana da alaka da yadda ake daidaita abinci da yanayin shekara da kuma wata tsohuwar fahimta game da kiwon lafiya dolma da sarma ba girki bane kawai na gama gari a cikin al'adun daular Usmaniya a wata babbar taska ce ta fasahar girke-girke da ta bunƙasa tsawon karnuka saboda haka a manyan liyafofin fadar sarauta sun kasance wata hanya ta musamman kuma mai ƙarfi ta nuna ƙwarewar masu dafa abinci babban misali mafi ban mamaki na wannan ƙwarewa shine melon dolma wato dolmar kankana wannan abinci wanda ya taba kawata teburin Sultan Mehmed mai nasara a ƙarni na 15 na ɗaya daga cikin misalai kalilan da ke nuna cikakken daidaito tsakanin nama ƴaƴan itace kayan kamshi da kwayoyin marmari a cikin tasa guda wannan jituwa tsakanin zaki da gishiri tana nuna cewa dolma ba abinci bane kawai wata gagarumar fasaha ce da ta haɗa ɗanɗano cikin tsari da daidaito Yayin da daular Usmaniya ke fadada, haka dolma da sarma ma suka yadu tare da ita. A yankin Balkans ana nade su a cikin ganyen kabeji, a yankin Asian kuma ana yin su ne da ganyen inibi. Yayin da a gabas ta tsakiya ake kiran irin wannan abinci da suna manshi. A kasar Girka, dolmar ganyen inibi da aka fi sani da dolmades, wadda ake hadawa da shinkafa da ganyen dill da na'ana, na ɗaya daga cikin muhimman abincin gargajiyar kasar. Sunan kansa ma daga harshen Turkawa ya fito. A Bulgaria kuwa sarmi babban abinci ne a bukukuwan Kirismeti da na sabuwar shekara. Galibi ana yin sa ne da nama, sannan a ci tare da yogurt. A Serbia kuma barkunan da aka cika wanda aka fi sani da punjena paprika na daga cikin fitattun misalan gadon al'adun daular Usmaniya. A gabas ta tsakiya kuwa al'adar dolma ta ƙara bunƙasa tare da samun nau'o'i daban-daban. Wannan abinci wanda aka fi sani da manshi a girkin Larabawa sun zama ruwan dare a faɗin yankin. A kasar Lebanon, ana gabatar da warak enab, wato ganyen inibi, da ba a cikawa a matsayin abincin buɗe baki na meze. A kasar Masar kuwa, ana dafa su ne cikin miyar tumatir, sannan a ci su da safi. A kasar Iran kuma, dolme na da matsayi na musamman. Ɗaya daga cikin fitattun nau'ikan ta shine dolme bedemjan, wato abijin, wato wacce aka fi sani da gautar Turawa, da aka cika da niƙaƙƙen nama, shinkafa, busassun inibi. Kwayoyin gyaɗar walnut da kayan kamshi. Babban abin da ya bambanta wannan abinci shine yadda ake haɗa daɗin zaƙi da sami wanda ke bashi wani irin armashi na daban. A Anatolia, yin dolma aiki ne da ke buƙatar haƙuri da kulawa. Musamman idan mata suka taru kafin bikin aure. Su shafe sa'o'i suna naɗe dolma. Aikin ba na shirya abinci bane wannan wata al'ada ce ta zamantakewa da ke kulla zumunci haka kuma lokacin da ake shanya busassun barkono da gautan turawa domin tunkarar lokacin hunturu mata kan taru su yi aikin tare wannan haɗin gwiwa babbar alama ce ta agazawa juna ƙarfafa zumunci da kuma raba nauyin aiki masu sauraro a yau dolma wanda a ƙasashen yamma aka fi sani da stuffed vegetables na ɗaya daga cikin manyan abincin yankin Baharu Sakamakon yaduwar salon cin abinci mara nama irin su vegan da vegetarian, dolma ta sake samun gagarumar karbuwa a duniya. Amma ainihin asalin da ke tattare da ita bai canza ba. Kokarin da yake yi da kuma al'adar rabawa juna da ke cikin kowace nadewa. Duk lokacin da aka dora tukunyar dolma a yau, ana sake raye wata al'ada ce da ta samu asali tun dubban shekaru da suka gabata. Ana daukar ganye a tafin hannu, a zuba kayan haɗi a ciki. A naɗe shi cikin nutsuwa sannan a miƙawa wani ya ci. Shi ya sa dolma da sarma suka zamo ɗanɗano na tunatarwa game da rayuwar tare, aiki tare da kuma raba abin da aka samu tare. A nan nake muku ban kwana. Fatanmu teburinku zai cika da albarka, tukwananku kuma su cika da abinci. Sai mun sake haduwa da ku a wata tafiya mai daɗin ɗanɗano a mako mai zuwa.
1: Tafiyar ɗanɗano.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 7 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 fe 5/6. Polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella fame e Curiosità utile. Oggi sono Metapildus, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 7 ottobre. Il presidente Erdogan è stato per anni la voce più forte di Gaza. Guterres chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Il vicepresidente statunitense Vance afferma che l'Iran deve ridurre l'arricchimento dell'uranio per porre fine alla guerra. E un importante senatore statunitense chiede chiarimenti sull'inviato in Grecia in un contesto di indagini sulle attività di lobbying. Ora passiamo al notiziario. Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è stato sia la prima dopo il 7 ottobre 2023 una voce decisa a favore della causa palestinese. Erdogan ha espresso con fermezza il suo sostegno alla causa palestinese e a Gaza su ogni piattaforma.

per anni. A volte con fotografie scioccanti che mettevano a nudo la realtà del genocidio in Palestina. È rimasta nella memoria la domanda che pose nel 2019 alle Nazioni Unite: quali sono i confini dello Stato di Israele? Pensano che se noi stessimo zitti il problema sparerebbe. In realtà, se noi stessimo zitti la storia non tacerebbe. Se la storia tacesse, la verità non tacerebbe. Pensano che se si liberassero di noi il problema non ci sarebbero più. In realtà, se si liberassero di noi, non si libererebbero dal rimorso della coscienza. Se si liberassero dal rimorso, non si libererebbero dall'ira della storia, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, che raccontava con parole toccanti le storie dei bambini innocenti delle terre oppresse, ha mantenuto Gaza in cima all'agenda sia quando si rivolgeva al mondo sia nei colloqui bilaterali. Questo è il punto più basso dell'umanità. La storia dell'umanità non ha visto nell'ultimo secolo una tale ferocia, ha detto Erdogan. Il presidente Erdogan ha denunciato apertamente la realtà ai responsabili del genocidio senza mai rinunciare. Più parlava, più Israele si mostrava irritato e abbandonava l'aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Turchia si è adoperata instancabilmente affinché l'opinione pubblica internazionale si mobilitasse. Guterres chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista del terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. È tempo che il cessate il fuoco diventi permanente, è tempo di consentire l'accesso agli aiuti umanitari su vasta scala ed è tempo di rispettare il diritto internazionale, ha dichiarato Guterres in un comunicato ufficiale. Guterres ha sottolineato che l'anniversario deve rappresentare più del semplice lutto. Che questo anniversario non segni solo un altro anno di lutto, ma anche una rinnovata determinazione a costruire un futuro diverso. Un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, con i loro diritti, la loro dignità e le loro aspirazioni realizzate. Il vicepresidente statunitense Vance afferma che l'Iran deve ridurre l'arricchimento dell'uranio per porre fine alla guerra. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che l'Iran deve effettuare una riduzione significativa della sua capacità di arricchimento dell'uranio per soddisfare le richieste degli Stati Uniti e porre fine alla guerra, che dura da 7 mesi, nonostante Washington nutra dubbi sulle modalità con cui Teheran prende le decisioni nei negoziati. Se non si vuole un'arma nucleare, perché è necessario un combustibile arricchito al 60%? E se si vuole dimostrare l'impegno a non costruire un'arma nucleare, non si dovrebbe costruire combustibile altamente arricchito? È una questione fondamentale, ha dichiarato Vance. La senatrice statunitense Jenny Chain ha chiesto un'indagine urgente sulla condotta dell'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Ann Gulfi, svelando una rete tossica di lobby aziendale e attività politiche legate ad Atene. In una lettera formale inviata al segretario di Stato Marco Rubio prima della sua visita in Grecia, Chain, membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha avvertito che interessi economici privati greci e intermediari a pagamento hanno ottenuto un accesso improprio alla diplomazia americana di alto livello. Un quarto di milione di manifestanti si sono radunati in tutta la Francia per protestare contro le condizioni delle scuole. Martedì, un quarto di milione di manifestanti è sceso in piazza in tutta la Francia con sindacati e insegnanti che si sono uniti agli studenti delle scuole superiori per chiedere migliori condizioni di apprendimento. Le proteste sono poi degenerate in scontri sporadici con le forze dell'ordine. Messi saluta l'Argentina in lacrime dopo una finale scintillante. Lionel Messi ha messo a segno un gol e fornito 2 assist nella vittoria per 3-0 dell'Argentina su Benin in un amichevole, chiudendo così una straordinaria carriera in nazionale durata 21 anni con la maglia albiceleste di cui è stato capitano e firmando un addio indimenticabile. L'ultima apparizione della stella 39enne martedì davanti a oltre 85.000 tifosi accorsi allo stadio Monumental, gremito in ogni ordine posto, si è trasformata in una celebrazione nazionale dello straordinario contributo di Messi alla nazionale argentina. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Sapori di strada Türkiye. Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi portiamo alla scoperta di piatti più veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir. Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. Entrata nella cucina ottomana intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nelle nostre cucine dopo il pane. In generale possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Incas chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole, è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. E in inglese, krumpli significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è Kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole Grombier, Grombiere o Grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come

patate al forno e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa, ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata, con la buccia leggermente dorata e croccante, tagliata a metà. Il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa, una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro, contorni a base di yogurt come Aidari e naturalmente ketchup e maionese sono tre opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Türkiye.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì.

La notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso. L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone

persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restati in ascolto e alla prossima puntata.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la quiz. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana di RT. Oggi è 7 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 e 5/6. Polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella fame e Curiosità utile. Oggi sono Metapilda, sarò con voi.

0: Leggiamo i principali titoli di oggi, 7 ottobre. Il presidente Erdogan è stato per anni la voce più forte di Gaza. Guterres chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Il vicepresidente statunitense Vance afferma che l'Iran deve ridurre l'arricchimento dell'uranio per porre fine alla guerra. E un importante senatore statunitense chiede chiarimenti sull'inviato in Grecia in un contesto di indagini sulle attività di lobbying. Ora passiamo al notiziario. Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è stato sia la prima dopo il 7 ottobre 2023 una voce decisa a favore della causa palestinese. Erdogan ha espresso con fermezza il suo sostegno alla causa palestinese e a Gaza su ogni piattaforma per anni, a volte con fotografie scioccanti che mettevano a nudo la realtà del genocidio in Palestina. È rimasta nella memoria la domanda che pose nel 2019 alle Nazioni Unite: quali sono i confini dello Stato di Israele? Pensano che se noi stessimo zitti il problema sparirebbe. In realtà, se noi stessimo zitti la storia non tacerebbe. Se la storia tacesse, la verità non tacerebbe. Pensano che se si liberassero di noi il problema non ci sarebbero più. In realtà, se si liberassero di noi, non si libererebbero dal rimorso della coscienza. Se si liberassero dal rimorso, non si libererebbero dall'ira della storia, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, che raccontava con parole toccanti le storie dei bambini innocenti delle terre opprese, ha mantenuto Gaza in cima all'agenda sia quando si rivolgeva al mondo sia nei colloqui bilaterali. Questo è il punto più basso dell'umanità. La storia dell'umanità non ha visto nell'ultimo secolo una tale ferocia, ha detto Erdogan. Il presidente Erdogan ha denunciato apertamente la realtà ai responsabili del genocidio senza mai rinunciare. Più parlava, più Israele si mostrava irritato e abbandonava l'aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Turchia si è adoperata instancabilmente affinché l'opinione pubblica internazionale si mobilitasse. Guterres chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza in vista del terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. È tempo che il cessate il fuoco diventi permanente, è tempo di consentire l'accesso agli aiuti umanitari su vasta scala ed è tempo di rispettare il diritto internazionale, ha dichiarato Guterres in un comunicato ufficiale. Guterres ha sottolineato che l'anniversario deve rappresentare più del semplice lutto, che questo anniversario non segni solo un altro anno di lutto, ma anche una rinnovata determinazione a costruire un futuro diverso. Un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, con i loro diritti, la loro dignità e le loro aspirazioni realizzate. Il vicepresidente statunitense Vance afferma che l'Iran deve ridurre l'arricchimento dell'uranio per porre fine alla guerra. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che l'Iran deve effettuare una riduzione significativa della sua capacità di arricchimento dell'uranio per soddisfare le richieste degli Stati Uniti e porre fine alla guerra, che dura da 7 mesi, nonostante Washington nutra dubbi sulle modalità con cui Teheran prende le decisioni nei negoziati. Se non si vuole un'arma nucleare, perché è necessario un combustibile arricchito al 60%? E se si vuole dimostrare l'impegno a non costruire un'arma nucleare, non si dovrebbe costruire combustibile altamente arricchito? È una questione fondamentale, ha dichiarato Vance. La senatrice statunitense Jenny Chain ha chiesto un'indagine urgente sulla condotta dell'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Ann Gulfi, svelando una rete tossica di lobby aziendale e attività politiche legate ad Atene. In una lettera formale inviata al segretario di Stato Marco Rubio prima della sua visita in Grecia, Chain, membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha avvertito che interessi economici privati greci e intermediari a pagamento hanno ottenuto un accesso improprio alla diplomazia americana di alto livello. Un quarto di milione di manifestanti si sono radunati in tutta la Francia per protestare contro le condizioni delle scuole. Martedì, un quarto di milione di manifestanti è sceso in piazza in tutta la Francia con sindacati e insegnanti che si sono uniti agli studenti delle scuole superiori per chiedere migliori condizioni di apprendimento. Le proteste sono poi degenerate in scontri sparadotici con le forze dell'ordine. Messi saluta l'Argentina in lacrime dopo una finale scintillante. Lionel Messi ha messo a segno un gol e fornito due assist nella vittoria per 3-0 dell'Argentina su Benin in un amichevole, chiudendo così una straordinaria carriera in nazionale durata 21 anni con la maglia albiceleste di cui è stato capitano e firmando un addio indimenticabile. L'ultima apparizione della stella 39enne martedì davanti a oltre 85.000 tifosi accorsi allo stadio Monumental, gremito in ogni ordine posto, si è trasformata in una celebrazione nazionale dello straordinario contributo di Messi alla nazionale argentina. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Sapori di strada Türkiye. Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi portiamo alla scoperta dei piatti più

veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir. Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada, cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. È entrata nella cucina ottomana intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nelle nostre cucine dopo il pane. In generale possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Incas chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole, è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in Macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. In inglese, krumpi significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è Kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole Grombier, Grombiere o Grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come patate al forno, e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa, ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata.
con la buccia leggermente dorata e croccante, tagliata a metà. Il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa, una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro, contorni a base di yogurt come ai dari e naturalmente ketchup e maionese sono tre opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Türkiye.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di

crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso. L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA,
ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restati in ascolto e alla prossima puntata.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!